Alma, sonata di Bento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.

0: European School Radio. Rimanete sintonizzati.
1: Even if we both break down tonight, in